Eccolo, ma scusa, senti Maria, Maria. Dico, ma a chi lo fanno? In 89, ma un ganano. Venga per chimiaga, io vi sei la emuva, per la mia mamma, vai sa cona, vai sa pila, vai sa paghe.